0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo, non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere, per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Il

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
1: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 25 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi che alla dolcezza unite una sensualità senza pari, non sarà difficile farvi notare. Quindi avanti senza paura. I fortunati si metteranno in viaggio per una vacanza. Toro, le stelle di oggi mettono in crisi il vostro umore e la vostra socievolezza. Davanti agli estranei diventate timidi e vi trovate a corto d'argomenti. Evitate ogni situazione di stress. Gemelli, la nebbia si dirada e cominciate a vedere chiaro in una questione che vi teneva sulle spine. Ritorna la fiducia in voi stessi. Se avete il cuore libero, preparatevi a nuovi incontri. Cancro, per mettervi in guardia dalle fantasie in cui potreste smarrirvi per eccesso d'ambizione, il cielo invita alla concretezza di cui a volte difettate. Leone, sarà per la stanchezza che avete accumulato, sta di fatto che oggi sembrate giù di corda. A fare le spese alla vita sentimentale, sposta tensioni, battibili.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: I romantici curiosoni affezionati a Romantica Radio, e spero un pizzichino anche ad Ornella Rauccio, sanno che nella nostra prima ora insieme viaggiamo nel tempo, e allora cominciamo col celebrare un personaggio famoso nato in passato. Proprio quest'oggi, il 25 di giugno 1903, nasce lo scrittore, giornalista e saggista britannico George Orwell. Tra i suoi scritti La fattoria degli animali, 1984, in cui la realtà fantapolitica e fantascientifica totalitaria di controllo del pensiero la fa da padrona, e da lì poi proviene l'idea di Grande Fratello. Quindi davvero un personaggio da celebrare. Celebriamo come sempre la musica romantica, e tra poco avremo Fred Buongusto con Il nostro amor segreto. Subito andiamo all'esordio di Fiorella Mannoia a Sanremo 1981 con il suo Caffè Nero Bollente. Ne prendiamo una tazzina anche noi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E adesso qual è accadimento speciale vogliamo andare a rivivere che sia accaduto proprio il 25 di giugno come oggi? Andiamo al 1967 quando viene trasmesso in televisione Our World, il primo programma satellitare mondiale e nel corso del quale i Beatles eseguono dal vivo il brano All You Need Is Love, che era stato scritto proprio per l'occasione, quindi davvero un evento speciale. E adesso torniamo alla nostra musica romantica e andiamo a Sanremo 1967, testo di questa canzone scritto sembra in pochi minuti, tornando dopo una giornata di pioggia da Don Bachi, doppia esecuzione, quindi quella dell'autore e quella di Johnny Dorelli che stiamo per ascoltare per l'immensità. E subito arriva anche Bonnie Tyler con It's a Heartache.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
1: Con simpatia un saluto a Romantica Radio da tutti gli ortolani di Bellizzi Salerno. Ciao a tutti ragazzi, bravissimi, ci tenete compagnia veramente con piacere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

un evento particolare che voglio rivivere con voi, accaduto il 25 di giugno del 1978, quando, durante la parata del Pride di San Francisco, l'artista Gilbert Baker sventola per la prima volta la bandiera arcobaleno, che ancora oggi ha tanto significato per tante parti dell'umanità e a vario titolo. Tanto significato ha sempre la musica romantica di Romantica Radio, e stiamo per vivere l'avventura della Bottega dell'Arte. Subito torniamo al 1975 con Massimo Ranieri e Per una donna. Restate con noi, buongiorno, questa è Romantica Radio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Già vissuta una prima ora insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio. Ancora buon giovedì 25 giugno, buongiorno, restate insieme a noi. È il momento di salutare qualcuno tra gli amici e le amiche che scrivono al 331-240-7878. Fatelo sempre, in ogni momento siete i benvenuti su Romantica Radio. In questo caso voglio salutare Elena da Crotone che scrive: io sono una romanticona, guarda un po' chi lo dici, e questa è la radio che fa per me, poi mi fa ricordare i tempi passati, e quella è proprio la nostra mission, per cui dai, ti facciamo ascoltare tra poco Lucio Battisti dal 1971, testo ovviamente di Mogol, tra le frasi più famose, iconiche della musica italiana, che ne sai tu di un campo di grano, ci sarà Pensieri e Parole e subito Lascia che sia di Celeste.

0: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sai che pensavo che stamattina all'inizio abbiamo suonato Buonanotte, Buonanotte di Mina, e io un po' scherzando, un po' no, ho detto beh, salutiamo quelli che tornano proprio dall'aver fatto il turno di notte, e adesso vorrei salutare proprio tutta questa categoria, quelli che lavorano anche di notte. E non lo so, mi vengono in mente i receptionist d'hotel, i portieri d'hotel, i metronotte, infermieri, medici, non so quante altre categorie ci sono che lavorano anche in notturna, quindi vi abbracciamo tutti, siamo solidali con voi, vi accompagniamo mentre magari adesso state andando a dormire dopo aver fatto un turno di notte, vi dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare, e avremo Domani No dal 77 di Ornella Vanoni, subito I'm Still Waiting di Diana Ross.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Non sarà un'avventura.
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici, col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione che sempre ci informa dall'Italia e dal mondo. Io vi informo che sta per tornare lo spazio La mia banda suona il rock. E questa mattina c'è uno dei miei gruppi preferiti, sono troppo felice, si parlerà dei Depeche Mode. E poi, come sempre, attenzione perché toccherà a voi e vi calamiterete al telefono, ma non subito, quindi pazienza. Intanto ascoltiamo dal Festival Bar del 74 Sandro Giacobbe con Signora Mia. E subito arriva anche Gianni Morandi, la prossima è Nel silenzio splende.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali. E sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Nel 1980 nasce uno dei gruppi più iconici nell'ambito dell'elettronica pop, i Depeche Mode. Formatisi a Basildon da Dave Gunn, Martin Gore, Andy Fletcher, inizialmente Vince Clarke, agli esordi avevano il nome di Composition of Sound, presto però cambiato in Depeche Mode da una rivista francese. Dopo il debutto pop Speak and Spell, Alan Wilder si unisce al gruppo e il sound vira verso sonorità cupe e introspettive. Nel 1990 l'album Violator li consacra globalmente grazie a successi mondiali come Enjoy the Silence e Personal Jesus.

0: Nel 93 segue il successo di Songs of Faith and Devotion, ma questo è un periodo segnato da forti tensioni, anche per gli abusi di droghe, specialmente per il cantante Dave Gunn, e dall'abbandono di Alan Wilder nel 1995. Superata la crisi, la band continua a produrre album di successo, evolvendo il proprio stile tra rock ed elettronica. Nonostante la scomparsa di Andy Fletcher nel 2022, Gunn e Gore hanno continuato il loro percorso, dimostrando una notevole longevità artistica.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela Di Melito di Napoli. Uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio. Con te e sempre con te. Bacioni, ciao!
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

dite, vi va anche questa mattina di cercare di conquistare la famosissima calamita di Romantica Radio? Beh, bisognerà essere velocissimi, perché questo è proprio lo spazio in cui essere schegge. E cosa si deve fare? Si deve scrivere Romantica con nome e città al 331 240 78 78. Vi ricordo che, come sempre, solo il più veloce, solo il primo riceve la nostra calamita. E allora 331 240 78 78, veloci e contenti, che aspettate?

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: dal 1878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Rieccomi, sono Ornella Roccio, questa è Romantica Radio, ancora ben trovati, restate con noi, con me sarete fino a mezzogiorno. Voglio salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, ma ringrazio sempre tutti davvero di cuore con un abbraccio. In questo caso saluto Noemi da Padova che ci ha scoperti su Facebook e ci ascolta grazie alla nostra applicazione. Ma attenzione cara Noemi, lo stiamo dicendo tanto, tu potresti ascoltarci oltre che dall'app anche direttamente da Facebook, perché c'è il nostro player sulla pagina e quindi da lì puoi ascoltare Romantica Radio live quando vuoi, dove vuoi, come vuoi. E allora ti facciamo ascoltare le prossime canzoni. Stiamo per tornare al 1991 con Roberto Vecchioni e Per Amore Mio, e subito c'è Un ragazzo, una ragazza di Memo Remigi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Che piacere ogni volta condividere con voi la collection A Tutto Swing, come abbiamo fatto ancora una volta anche poco fa. E sapete che ci sono scoperte di invenzioni che a volte nascono un po' per caso. Per esempio, non so quanti sanno che il basket è stato inventato negli Stati Uniti il 21 dicembre del 1891 da un insegnante di ginnastica, James Naismith, che in realtà scrisse le regole di questo nuovo

nuovo gioco che era stato creato per tenere i giocatori di football allenati durante l'inverno, quando cioè all'esterno le temperature e le condizioni climatiche erano davvero proibitive. Da lì il grande successo del basket, che ancora arriva fino a oggi e che tanti appassionati ancora meritatamente. Meritiamo anche noi un po' di musica adesso, e allora sta per tornare Adriano Celentano dal 1976 con Svalutation. Subito c'è Umberto Napolitano e Ma con l'amore no.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantici, siete dei tipi social? Beh, se lo siete, allora non potete perdere le pagine dedicate a Romantica Radio, perché ci trovate dappertutto. Siamo su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, e sono pagine su cui potete trovare aggiornamenti, curiosità, notizie, scoprire sempre di più del mondo di Romantica Radio. Allora fate un giro magari anche in questo momento mentre ascoltiamo Gianni Nazzaro, che sta per arrivare con Quanto è bella lei, e subito addirittura andiamo a Sanremo del 1969. Al secondo posto arrivò questa splendida Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Non sarà un'avventura.
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

che stamattina a 3 ore quasi volate via del tutto in un soffio. Io pensavo di essere appena arrivata, invece sono una che sta per andarsene. Ma prima vi faccio una magia. Siete pronti? 1, 2, 3. Eccolo lì, Marco 3. L'ho fatto comparire. E allora tra poco sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come al solito. Poi dopo di lui arriverà anche Lucio Belmonte e poi ci sarà Alessandra Ricetti e poi ancora Roberto Malvagia. Non perdete nulla di Romantica Radio, dove tra poco ascolteremo meravigliosamente dal 1980 per Cugini di Campagna, subito Cantando di Aldo Donati, e la Rauccio cantando se ne andrà poi. Va bene, grazie davvero come sempre a tutti voi.

0: per esserci stati. Appuntamento qui su Romantica Radio. Non mancate domattina dalle 9 a mezzogiorno. Grazie. Baci, ciao. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

York, bonjour a tutti il mondo su questa bella sigla. Oggi sono francese, ma sì, anche un pochino meno. I nostri ascoltatori della bella penisola italiana, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 25 giugno 2026. Non inizieremo mai la trasmissione se non saluteremo la nostra amica Ornella Rauccio, che è stata con voi fino a poco fa. E non inizieremo mai se non ci sono le mani di Simone Serpone dall'altra parte del vetro e che cureranno la parte tecnica di oggi. E poi non inizieremo se non ci sono i primi due pezzi, naturalmente. Adriano Pappalardo e i suoi 5-6 kg di testosterone con Giallo uguale sole, e subito dopo Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altro giro di canzoni che vi faranno tuffare direttamente nel mare dei ricordi di Romantic Radio. Ah, che poeta che sono stamattina! Gli Eagles con New Kid in Town, ma subito Enzo Malepasso con Amore Mio. A proposito di questa canzone, dovete sapere una cosa, che si presentò questo pezzo al Festival di Sanremo del 1981 e si racconta che durante l'esibizione della prima serata il cantante sul palco avesse una febbre alta, altissima, e nonostante il forte malessere fisico riuscì a portare a termine coraggiosamente una performance intensa che confermò il successo ottenuto l'anno precedente sempre a Sanremo con la hit Ti Voglio Bene. Bene, ce lo ascoltiamo con questo pezzo ancora una volta su Romantica dal titolo Amore

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: perfetto sa di felicità. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. E lutto al cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica, che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ringraziamo la nostra redazione, diamo appuntamento loro più tardi insieme a Lucio Belmonte. Tra un po' c'è Marcella con Montagne Verdi, ma quanto abbiamo cantato questa canzone anche sotto la doccia, perché no? Ma la mia banda suona il rock, oggi suonerà i Police, altro grande gruppo che ci ha regalato tante emozioni. Bene, potete anche riascoltare le trasmissioni in podcast della mia banda suona il rock su romanticaradio.it nella sezione dedicata. Ora c'è Lena Biolcati con i suoi amori.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I Police, formatisi a Londra nel 1977 da Stuart Copeland, Sting e Andy Summers, sono stati una band fondamentale che ha fuso punk, rock e reggae. Con il loro sound originale hanno dominato la scena musicale tra fine anni 70 e primi 80, culminando con successi mondiali come Synchronicity, prima di sciogliersi nel 1984. Ma torniamo alle origini. Nel 1976 il batterista americano Stuart Copeland, ex Curved Air, decide di formare un nuovo gruppo dopo aver visto Sting con il Last Exit a Newcastle. Insieme al chitarrista Henry Padovani, presto sostituito da Andy Summers, nasce il trio nella Londra punk. Il debutto Outlandos d'Amour 1978, contenente Roxanne, definisce il loro stile unico, caratterizzato da ritmiche reggae e sonorità rock.

0: Con Ghost in the Machine nel 1981 e soprattutto con Synchronicity, 2 anni più tardi, contenente la celebre Every Breath You Take, diventano una delle più grandi band al mondo. Nonostante il successo, forti tensioni personali e artistiche, in particolare tra Sting e Copland, portano la band a sciogliersi nel 1984 durante il periodo di massimo splendore. La band si è riunita per un tour mondiale celebrativo nel 2007, 30 anni dopo la formazione, registrando un enorme successo di pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Frattamaggiore. Ciao, ciao.
1: Romantica, siete la prova che le storie d'amore finiscono, altre prendono strade improbabili. Ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino e con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Quali sono le migliori aziende italiane per cui lavorare secondo il Financial Times che ha stilato questa classifica? Bene, ascolterete delle belle. È il tempo ora di sentirci Zucchero con Puro Amore, ma immediatamente si parte con Rita Pavone e il suo Fortissimo. Eccola qui, l'abbiamo rispolverata per voi di Romantica.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Eccole qui che arrivano le vostre cartoline virtuali che su marco@romanticaradio.it arrivano copiose. E allora voglio salutare quest'oggi a Montecatini Terme c'è una nostra amica che si chiama Rossella. Bellissima programmazione, ci portate tanta compagnia. Grazie Rossella, compagnia che mandiamo anche a Enzo da Fuori Grotta. Con la vostra musica siete unici e sono sempre sintonizzato sia in casa che in auto. E poi a Monaco di Baviera c'è il nostro Saulius che ci ascolta perché è così, piace la nostra musica italiana. Bene, bene, bene, continuate così. 331-240-7878, magari anche con qualche foto, cosa state facendo in questo momento, dove siete, perché no, qualcuno già in vacanza al mare, fatemi soffrire un pochino per me che sono davanti al microfono, vi aspetto. Yvonne Elman con If I Can't Have You e subito Milk and Coffee con Quando incontri l'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: su Romantica Radio.
1: Oh mamma mi ci vuol la fidanzata. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata.

0: mamma mi ci vuol la fidanzata. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: Sta andando davvero forte la nostra collection dedicata allo swing, ma voglio parlarvi di questa classifica redatta dal Financial Times sulle aziende dove è più facile, non più facile lavorare, anzi il contrario, è difficile lavorare, però sono le migliori aziende italiane per cui lavorare. L'automobili Lamborghini è la prima delle società italiane in vetta a questa classifica di quest'anno. Il gruppo di Sant'Agata Bolognese si è posizionato al 16° posto globale, quindi il primo in Italia ma globale al 16° posto con 92,27 punti su 100. Segue la Zucchetti al secondo posto italiano e 38° con 90,25 punti, e il gruppo Campari, così brindiamo un attimino, al 50° posto con una valutazione di 89,39 sempre su 100. Il podio nel tutto il mondo l'ha conquistata la svedese Skanska, che ha ottenuto il punteggio massimo di 100. Seguono, neanche a dirlo, la Microsoft con 99,85 punti e l'aerospaziale francese Airbus con 97,78. Beh, se siete alla ricerca di un lavoro, io qualche consiglio ve l'ho dato. Alzate il telefono, come si diceva una volta, e chissà se vi rispondono, ma non credo proprio. Allora, vogliamo andare avanti con la nostra musica, lo facciamo con Patti Pravo, Il Paradiso, ma subito il ricordo della Carrà con Torna da me.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, sole è

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Veloci e contenti, è arrivato il momento per i nostri amici che sono sì contenti ma anche un po' veloci, visto e considerato che devono correre sul numero di WhatsApp 331 240 7878, scrivere immediatamente la parola romantica, il nome e la località da dove ci ascoltate, perché porterete a casa il nostro gadget, la calamita che tanto aspettate. Quindi il primo che arriva si becca la calamita. 331 240 7878, veloci e contenti, qui su Romantica.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: I miei viaggi in macchina sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
1: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè, con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Ci sono canzoni e canzoni, quelle che rimangono indelebili, quelle che non si dimenticano mai, che si cantano sempre e che ogni tanto raffiorano nei programmi anche in televisione, no? E noi di Romantica Radio le conosciamo molto bene, visto e considerato che le mandiamo da mane a sera. E questo è il caso della doppietta musicale che si propone in questo nostro spazio. Oggi con Lucio Dalla, Anna e Marco. Tra un po' lo ascolteremo. Adesso invece un'altra delle più belle canzoni di Riccardo Cocciante mai incise, Sulla terra, io e lei. Eccola.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ma quante belle canzoni, Madame Adore, ma quante belle canzoni. Fatemi ritornare alla realtà. Tra un po' ascolterete Stefano Rosso con Una storia disonesta. Ma subito ci sono i Pooh. Questo è uno dei pezzi forse anche meno conosciuti ma più belli. È del 1980, Stagione di vento. Una perla malinconica composta da Robbie Facchinetti, cantata da Robbie e da Dodi Battaglia. La canzone unisce il senso di attesa, ecco, il cambiamento interiore, usando una metafora che è il vento. Questo doveva essere addirittura originariamente come facciata B del celebre singolo Canterò per te. Fu poi incluso nell'album Stop. Riascoltiamolo, Stagione di vento.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Denza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

Roberto Malvagia alle ore 21 vi parla dell'estate, insomma della bella stagione. Oggi vi parleremo di valigie a partire dalle ore 21. Ebbene sì, sono le protagoniste della serata. Cosa si portava una volta? Cosa si porta oggi? Perché fare la valigia è già l'inizio del viaggio. C'è tutta un'introspezione psicologica davanti a tutto questo. Sono cambiate le valigie di qualche anno fa, la preparazione, cosa ci portiamo. Ma io direi di sì. Adesso abbiamo Wes Enriquez con Come stai, con chi sei, ma prima ascoltiamo Fabio Concato con Ti ricordo ancora.

0: at the drive.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Parlando prima di valigie, questa sera si parlerà proprio di questo insieme a Roberto Malvagia a partire dalle ore 21. Mi ha scritto un nostro amico Angelo dalla provincia di Napoli che sì, le valigie sono cambiate e come adesso con i voli low cost si porta veramente l'essenziale e non si fa più la valigia o il trolley, si fa molto meno, si fa un sacchettino di plastica che ci portiamo dietro così. Va bene? Ah, beh, si fa per sorridere un po'. Adesso abbiamo Caterina Caselli con Nessuno mi può giudicare, e subito la voce di Nino Buonocore dal passato con Notte Chiara.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio. Beh, io vi ascolto perché mettete della musica bellissima, mi fate tornare nel passato, ma mi fate anche sognare. E poi voi siete bravi, sapete fare il vostro lavoro e mi tenete compagnia. Ciao da Alessandra.
1: Ciao, sono Angela da Salerno. Vi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

bene, cari amiche e amici, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. Cosa dire a Lucio Belmonte quest'oggi? Abbiamo parlato di valigie, di trolley. Tu come viaggi? Cosa? Ah, ecco, indossi tutto. Ti vesti, come si dice, a cipolla. Ecco, gli strati di indumenti per non pagare la maggiorazione della valigia. Vabbè, insomma, con questi voli low cost succede anche questo. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte e la sua bella musica, ma si sorride un po', e con i ricchi e poveri, con Se mi innamoro e Julio Iglesias, che ascoltiamo subito in Passar di mano, chiudiamo la trasmissione di oggi. L'appuntamento è per domani, sempre solita ora, mezzogiorno, e sempre qui su Romantica. Vi aspetto, ciao!

percuesto, la mia vita ora finirà. Con una donna come te, soltanto un pazzo come me poteva credere e sognare. Non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è,

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E siamo già giovedì, per essere precisi, giovedì 25 di giugno. Buon pomeriggio, benvenuti su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, anche oggi puntuali come sempre per trascorrere insieme tre ore fino alle 18. Ma avete sentito Marco 3? Che pomeriggio, che allegria, che energia! Lo ritrovate domani, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Oggi, prima di cominciare, come faccio spesso, fatemi salutare i miei compagni di viaggio, altrimenti mi rimprovero che non li menziono durante i nostri programmi. Scherzo, non è vero. Allora, in redazione la nostra dottoressa Verdiana Sasso, mentre Camilla, come al solito, biondissima, alla guida della macchina del suono di Romantica dall'altra parte del vetro. Voi, sempre protagonisti, armatevi in maniera pacifica del nostro numero del WhatsApp, che è il 331-240-7878, e intervenite in quelli che sono gli argomenti che anche oggi tratteremo insieme. Per quanto riguarda la musica, ascoltiamo subito Dario Baldambembo con Tu cosa fai stasera, e si parte con Compagno di scuola, il brano di Antonello Venditti.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Mi sono fatto prendere proprio dal ritmo della nostra collection A Tutto Swing, che ha dato anche un certo movimento al nostro pomeriggio. E a proposito di pomeriggio, a proposito di salotto, adesso ci accomodiamo oggi a parlare di un argomento che spesso trascuriamo, ma che in realtà ci aiuta molto a preservare e a utilizzare moltissimo il nostro tempo libero in maniera positiva e costruttiva. A volte bisogna anche mollare delle cose, imparare a comportarsi in un certo modo per proprio preservare il nostro tempo libero. L'ascolto della bella musica è un modo positivo per trascorrere il tempo. Nico Fidenco con Se mi perderai e partiamo con Franco Battiato, Sentimento nuovo.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La Marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule dei bimbi toccate temperature di 36 gradi. A Palermo sospese le udienze della Tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1.000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Non lo dico io, ma lo dicevano già gli antichi, no? Il tempo è danaro, per dire che il tempo ha un grandissimo valore e bisogna saperlo preservare, soprattutto anche spenderlo bene. Cosa dicono gli esperti? Una cosa che non facciamo quasi mai, perché quando siamo tutti delle brave persone non impariamo mai a dire di no. E invece è una cosa fondamentale, imparare a dire di no, quando probabilmente quelle cose che stiamo per fare non ci aiutano tantissimo. Non è una questione di cattiva educazione dire di no, assolutamente no, e né tantomeno di brutto carattere. Dire di no a volte significa preservare il proprio tempo libero, che ha un grandissimo valore, e le persone devono capirlo, o meglio tutti dobbiamo imparare a capirlo. Quindi non è né una questione di cattiva educazione né di avere un cattivo carattere. Vedo che stanno per arrivare Santa Rosa con Souvenir e ascoltiamo anche Ornella Vanoni con La musica è finita.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Denza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
1: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Situ grues.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Ho scoperto che molti di noi hanno questa incapacità a volte di dire di no. Ne stiamo parlando oggi pomeriggio nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, che però, attenzione, ci porta a spendere il nostro tempo a volte in maniera poco fruttuosa e quindi che non ci fa sicuramente molto bene. Ci sono gli esperti che dicono che per imparare a dire no bisogna farlo in maniera sicuramente educata, in maniera affabile, però in maniera ferma e decisa, non dire no così, invece senza dare tante spiegazioni, dicendo: guarda, questo caso non è possibile, la prossima volta sarò più disponibile. E in questo modo preservando i nostri spazi, preservando il nostro tempo e non creando tanti problemi, perché a volte diciamo di sì mettendoci in situazioni che non vorremmo assolutamente seguire. Con questo, se volete intervenire, vi ripeto, scriveteci al 331-240-7878. Voi sapete dire di no? Avete imparato a dirlo? Fateci sapere. Ascoltiamo Franco Califano con Chi sono io e anche gli Alunni del Sole con Scusa.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Anche per questo giovedì siamo pronti a prendere il nostro caffè virtuale nel nostro pomeriggio di Romantica Radio, certo, che ha un sapore diverso con la nostra musica. Quindi mi raccomando, se state condividendo un caffè o una bevanda in questa pausa a casa o al lavoro magari con i vostri colleghi, pensate anche alla colonna sonora, che è importantissima. Ne approfitto, rubo qualche secondo per ricordarvi che, visto che oggi è giovedì, domani ritorna tra le 17 e le 18 il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta. Protagonista siete voi, vi raccontate ai nostri microfoni di Romantica Radio. Se volete prenotarvi, vi ricordo sempre che dovete scriverci quanto prima il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Ve lo ripeto spesso, così magari potete memorizzarlo non soltanto mentalmente ma anche magari sul vostro smartphone alla voce Romantica Radio. Che bello riascoltare tra poco anche George Benson con In Your Eyes e i Camaleonti con Applausi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Dite la verità, la nostra Moody che non soltanto vi fa fare un bel salto nel passato, magari con dei ricordi bellissimi, ma magari ascoltandola, facendo le vostre cose, vi rilassa anche tantissimo e combatte anche molto lo stress. L'abbiamo detto qualche giorno fa, anche dandovi una notizia che era frutto di una scoperta proprio scientifica, che per combattere lo stress bisogna ascoltare della bella musica, o perlomeno la musica che ci piace. Perché parlo di questo? Perché c'è stata un'altra scoperta che ho così questa mattina letto, che oggi condivido insieme a voi a proposito dello stress. Se abbiamo in casa un animale domestico, che sia un cane, che sia un gatto, soprattutto questi piccoli amici, e siamo stressati, ripeto, è scientificamente provato, trasferiamo il nostro stress ai nostri amici animali, con conseguenze veramente

siete molto ma molto serie, quindi pensateci, lo stress non fa male soltanto a voi e non soltanto a quelli che sono i vostri familiari che magari fanno compagnia in casa, ma addirittura ai nostri animali domestici. Con questa notizia continuiamo con la musica che ci fa rilassare più che stressare, il brano di Mina con Io e Te da Soli. Ascoltiamo anche Loretta Goggi con Solo un'amica.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Mi fa piacere che molti di voi anche oggi intervengono sugli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio di romantica. Abbiamo parlato di questa scoperta scientifica secondo la quale quando siamo stressati noi trasferiamo inevitabilmente il nostro stress anche ai nostri amici animali, e molti hanno scritto che è vero, perché quando trascorriamo dei momenti abbastanza complicati della nostra vita i nostri piccoli amici ce ne accorgono immediatamente e anche loro diventano un tantino più tristi, e questo non gli fa sicuramente molto bene. Con questa notizia e con questi attestati, anche queste testimonianze che arrivano al nostro numero del WhatsApp, vi ricordo che tra poco arriva l'appuntamento con la nostra rubrica La mia banda suona il rock. Per chi non lo sapesse, la rubrica in cui parliamo delle band italiane internazionali che hanno fatto la storia della musica. Oggi ascolteremo la storia dei Red Hot Chili Peppers. Prima Adriano Celentano, Non esiste l'amor, e partiamo con Anoxa, più su

0: pensando a te?
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
0: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
0: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
1: Nati da un'idea di amici della Fairfax High School, i Red Hot Chili Peppers, formatisi a Los Angeles nel 1982-1983, inizialmente si chiamavano Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Il primo album omonimo esce nel 1984, ma dopo la morte per overdose del chitarrista originale, il Slovak, la band quasi si sciolse. L'ingresso nel gruppo del giovane fan John Frusciante e del batterista Chad Smith danno però nuova linfa e proprio con Frusciante il gruppo raggiunge l'apice con Blood Sugar Sex Magic del 1991 e Californication del 99.

0: Dopo vari cambi di formazione, inclusa la parentesi con Josh Klinghoffer, John Frusciante è rientrato nel 2019, pubblicando gli album Unlimited Love e Return of the Dream Canteen nel 2022. La band è nota per l'energia dal vivo, il suono funk rock distintivo e la capacità di superare tragedie personali, consolidandosi come una delle formazioni rock più longeve e influenti, capaci di rivoluzionare il rock fondendo funk, punk e rap.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Salve romantica, sei grande, Vincenzo da Marcianise.
1: Romantica Radio, la più bella che ci sia, ormai sei tu la mia allegria. Romantica Radio, non mi corromperà più nessuno, ormai sei il numero uno. Gennaro da Corigliano Schiavonea.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Tutti i giorni a quest'ora, almeno dal lunedì al venerdì, noi abbiamo questo rito in cui salutiamo i nostri ascoltatori, sono tantissimi, e soprattutto quelli che sono i più interattivi, quelli che ci scrivono di più. E quindi oggi devo trasferirmi a Catania dal nostro amico Carmelo, che ci ha scoperto, pensate, in una gita che ha fatto nella città di Napoli, poi tornato nella sua città, da quel momento non ci ha più lasciati e ci ascolta con grandissimo piacere. Grazie Carmelo per i tuoi messaggi sempre numerosi, devo dire, quasi tutti i giorni e ci scriva, e oggi era doveroso salutarlo e ringraziarlo per la sua compagnia. Con questo vi ricordo che se volete scriveteci, per i nostri ascoltatori nuovi vi ripeto il numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878, messaggi di testo che leggiamo durante i programmi, e come al solito quelli invece vocali li ascoltate in Ciao Romantica. Adesso è il momento anche di ascoltare Massimo Ranieri con Pietà per chi ti ama e Claudio Amori con Non succederà più.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio, una cosa che non faccio da un po' di giorni. Non saluto i nostri amici numerosissimi che ci seguono, non tanto con l'applicazione, non tanto con gli assistenti vocali, tanto meno con la radio, ma ci ascoltano e ci guardano un po' con il nostro canale televisivo. Sapete benissimo che per coloro che si trovano in Campania, Calabria e Lazio, noi siamo visibili e anche ascoltabili sul canale 788 del digitale terrestre. Per tutto il resto del nostro pubblico che si trova in altre regioni italiane è ancora semplicissimo, perché andate sul nostro sito romanticaradio.it, cliccate sulla sezione TV, ci potete ascoltare e ci potete anche vedere. Rispondo come sempre ai nostri ascoltatori che vogliono sapere come giudicarsi la nostra calamita. Dovete stare attenti e ascoltare l'appuntamento con Veloci e Contenti. Tra poco arriva anche la nostra collection Tutto Swing, ma prima i Nomadi con Tutto a Posto.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E sì, ci siamo, avete sentito la nostra sigletta, siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti e finalmente avete l'opportunità di potervi aggiudicare la nostra calamita iconica, ma anche portafortuna di Romantica Radio. Dove potete metterla? Che so, a casa, sul posto di lavoro, ancora meglio se la mettete in macchina. Allora, come potete aggiudicarvela? Niente di più semplice, dovete soltanto scrivere un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 78 78 con la parola romantica, con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi fatelo subito, scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Se arrivate per primi, anzi soltanto al primo o alla prima che arriva, noi mandiamo a casa la nostra calamita portafortuna di Romantica Radio. Quindi mi raccomando, veloci e contenti.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata, con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Markfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Tra una canzone e l'altra a quest'ora cerchiamo di dare anche qualche curiosità, perché no, anche qualche consiglio molto utile a quelli che sono i nostri automobilisti super stressati, non soltanto per il traffico e l'ora di punta oggi, ma penso anche per il prezzo del carburante che ormai sta diventando abbastanza altino. È per questo che voglio condividere con voi alcuni metodi o alcuni comportamenti che possiamo tenere per cercare di risparmiare un tantino su quello che è il carburante, che è veramente una croce per tutti gli automobilisti, specialmente quelli pendolari che al momento mi stanno ascoltando. Allora, cosa fare per risparmiare carburante? Cose molto semplici. Prima cosa, la velocità. Se correte di meno, ecco, bruciate meno carburante. Seconda cosa, mantenere sempre la macchina, l'automobile in ottime condizioni con un'ottima manutenzione. Utilizzare il climatizzatore, specialmente in questo periodo, in maniera abbastanza intelligente. Poi scegliere il benzinaio onesto. E qua mi fermo, perché di cronaca già si sa moltissimo. E poi ci sono addirittura delle applicazioni che puntualmente ogni giorno vi danno un po' di consigli come risparmiare il carburante, anche magari utilizzando dei percorsi alternativi. Con questo spero di essere stato abbastanza utile, speriamo di essere anche utili facendovi ascoltare un po' di bella musica. Arriva Jimmy Fontana con Non te ne andare e Spagna con Doveri.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, mi fai ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola, a memoria, tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma D'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie, non vi lascerò mai più.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Completiamo la notizia di prima per il risparmio del carburante. Voglio fare un piccolo appunto. Abbiamo parlato di trovare il benzinaio onesto, non naturalmente voglio gettare ombre sulla categoria fantastica, grandi lavoratori che sono i benzinai, ma come tutte, e dico tutte le categorie, che per il 99,99% sono fatte di persone super oneste, c'è quella piccola percentuale che a volte ci frega, e quindi stare attenti non fa assolutamente male. Anche per oggi 25 di giugno l'appuntamento insieme a me Lucio Belmonte sta per terminare. Tra poco vedo prontissima Alessandra che prenderà il mio posto fino alle 21, poi ritornerà questa sera anche Roberto che sarà con voi fino a mezzanotte. Noi ci sentiamo domani venerdì con una bella puntata del pre-weekend ma subito vi lascio con Ron il gigante, la bambina e i cugini di campagna. Ragazza, cercasi.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Alessandro.
1: Quanto è carina questa sigletta! Benvenuti amici cari, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, pronta anche questa sera per accompagnarvi per mano fino alle 21. Come state? Mi auguro bene che sia stato questo fino adesso un bel giovedì. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche, poi insomma ci sarà anche la possibilità di accaparrarsi un gadget di Romantica. Insomma, state con noi, tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Intanto ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete domani venerdì dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, inizia questo bel viaggio musicale. Tra poco Michele Zarrillo con Come un giorno di sole e subito anche stasera inizio col botto, i Player, Baby Come Back. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Chissà cosa state facendo in questo momento. State tornando a casa dopo una giornata pesante di lavoro? Oppure vi state già rilassando? Qualcuno starà ancora lavorando? Penso a coloro che magari sono nei negozi. Insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, fatemelo sapere. Inviate un WhatsApp al 331-240-7878. Raccontatemi di voi, la vostra giornata. Magari oggi vi è successa una cosa speciale. Bene, raccontatecela, perché a noi piace conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora WhatsApp 331-240-7878. Se però volete scrivermi in mail, invece alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi auguro buona serata con Andrea Mingardi, Sogno e Umberto Balsamo, Prima, Adesso o Poi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Il giovedì sera profuma quasi di weekend, insomma manca davvero poco alla pausa settimanale, quindi forza e coraggio amici. E su Romantica Radio tra poco andremo a scoprire anche un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera parleremo degli Yes, quindi rimanete con noi anche per ascoltare tra poco la mia banda Suona il Rock. Subito invece protagonista la musica, quella che vi fa sognare, vi fa tornare in dietro nel tempo con la mente. Tra poco Stefania Rotolo e Sammy Barbot, Toccami. Subito una canzone del 1970. È una canzone d'amore intensa, costruita su immagini forti. Gli occhi neri sono il simbolo di un sentimento assoluto, quasi ipnotico, un amore che travolge e che non si dimentica. Riascoltiamo Mal, Occhi Neri.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: Nel 1968 a Londra, John Anderson e Chris Squire fondarono gli Yes, band pilastro del rock progressivo, nota per virtuosismi tecnici, atmosfere sinfoniche e armonie vocali complesse. Capolavori come Fragile del 1971 e Close to the Edge del 72 hanno definito il genere. Nel corso degli anni ci sono stati continui cambi di formazione, eppure la band ha mantenuto sempre un ruolo centrale nella musica rock. Negli anni 80 il gruppo si è rinnovato con sonorità più pop rock, raggiungendo il successo commerciale con l'album 90-125 del 1983 e il singolo Owner of a Lonely Heart.

0: La band ha continuato a pubblicare album e fare tour, seppur con formazioni diverse, onorando la complessa eredità musicale del prog rock. Chris Squire, bassista e membro fondatore, è venuto a mancare nel 2015. La storia degli Yes è segnata da continua evoluzione, tecnica sopraffina e una costante ricerca di nuove sonorità, rendendoli una delle band più longeve e influenti del rock progressivo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica, la radio della vita mia.
1: Ciao Romantica Radio, Domenico da Los Angeles.
2: Sempre più Romantica Radio, Bruno da Tramutola.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona serata romantici, poco fa abbiamo riascoltato anche una puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica che è dedicata ai gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica, e tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia, colei che ogni mattina con il suo sorriso vi dà il buongiorno. Se però vi piace in modo particolare la mia banda Suona il Rock, potete riscoprirne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a visitare il nostro sito, ci sono tante cose da scoprire, e poi dal sito potete ascoltare anche direttamente Romantica Radio oppure vedere il nostro canale TV. Va bene, vi aspetto anche lì, romanticaradio.it, e vi auguro buona serata con Mino Reitano tra poco, Una ragione di più. Subito una canzone che fu presentata al Festival di Sanremo 1987, si piazzò al 5° posto, è un ritratto poetico del sognatore adulto. Riascoltiamo Peppino Di Capri con Il Sognatore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti amici e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggere i vostri messaggi. E buona serata ad Alice di Monbaldone in provincia di Asti, che praticamente mi dice che la nostra musica le fa compagnia mentre prepara la cena. Ciao cara, un bacione, buona serata. Poi c'è Marco stasera da Filacciano in provincia di Roma che sta studiando per un concorso e dice che con Romantica Radio tutto sembra più leggero. Ma grazie Marco, ci hai fatto un complimento davvero bellissimo, un bacione immenso. E infine buona serata a Teresa da San Chirico Raparo in provincia di Potenza, che ascolta la nostra musica ogni sera mentre guarda il tramonto. Come sei romantica cara, comunque sei in buona compagnia perché anch'io adoro vedere il tramonto ogni sera. Buona serata a voi tutti con Ivan Graziani, Agnese e Mattia Basar. Che male fa?

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Abbiamo riscoperto anche questa sera con questa collection su Romantica Radio la bellezza dello swing. Swing che potete trovare con le nostre collection sul nostro YouTube, quindi andate a cercare sul nostro YouTube, ci sono davvero tante belle cose da scoprire. Ad esempio anche una nuova collezione delle canzoni più famose, più amate di Claudio Baglioni, che proprio in questi giorni è stata fatta dal nostro Bani Ronca e messa online, quindi anche questa la trovate su YouTube. Vi aspetto, seguiteci su questo social perché lì trovate anche tantissime interviste agli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Va bene amici, buona serata con i Collage che tra poco li ascolteremo con Sole Rosso. Subito Viola Valentino, Romantici.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, insomma lo sappiamo, ultimamente la scienza fa passi da gigante. Sentite che cosa hanno costruito in Germania. Un gruppo di ricercatori ha creato il primo albero solare vivente, un ibrido tra tecnologia e natura. Hanno collegato minuscoli pannelli flessibili alle foglie di alcune piante, riuscendo a produrre energia sfruttando il loro movimento naturale al vento. La cosa sorprendente, pensate, è che l'albero continua a crescere normalmente mentre ricarica piccoli dispositivi. Un'idea che potrebbe cambiare il modo in cui immaginiamo l'energia urbana del futuro. Davvero un'idea grandiosa e chissà quando arriverà anche in Italia. Lo scopriremo solo vivendo. Adesso buona serata con la musica che torna protagonista. Tra poco Gino Paoli con Me in tutto il mondo. E subito Umberto Tozzi, Un'altra vita.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Un abbraccio a tutti da Giorgio Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Siete meravigliosi e fantastici. Tutti buon ascolto sulla più grande radio d'Italia, Romantica Radio.
1: Romantica, la mia radio preferita, che mi tiene compagnia dalla mattina alla sera. È una buona estate. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo, è arrivato il vostro momento, quello dedicato a veloci e contenti. Ora dovete essere velocissimi, perché il primo che ci invierà un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto romantica, il suo nome e la città da dove ci ascolta, si porterà a casa la nostra meravigliosa calamita. E allora che aspettate? Siate velocissimi. 331-240-7878, scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci seguite, e il più veloce sarà il più fortunato che riceverà a casa la nostra mitica calamita firmata romantica.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Siamo intorno alle 20, questa è la serata di Romantica, benvenuti, lo dico a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso, state lì perché abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi. Intanto ringrazio tutti i nostri amici che ci stanno scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Lorenzo da Montieri in provincia di Grosseto, sta rientrando dal lavoro e ci ascolta, ciao caro, un bacione, buona serata. E poi c'è Giulia all'ascolto da Sant'Agata del Bianco in provincia di Reggio Calabria, lei sta preparando una marmellata e mi ha fatto venire l'acquolina in bocca anche perché mi ha inviato una foto. Oddio, che belle cose stai facendo, Giulia, un bacione, buona serata con noi. E poi saluto anche Matteo da Brienno in provincia di Como, lui di solito a quest'ora passeggia, già cenato e per digerire va a fare una passeggiata e sottofondo sempre Romantica Radio. Ciao caro, un bacione per tutti voi in arrivo. Vincenzo Spampinato, Innamorati di me, e subito Rita Coolidge, I'd rather live while I'm in love.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buona serata romantici, vi faccio una domanda: voi amate vestire bene, vestire in maniera particolare? Ve lo chiedo perché in Olanda, pensate, è stato presentato il primo vestito che cambia colore da solo grazie a minuscoli pigmenti sensibili alla temperatura e alla luce. La cosa sorprendente è che non serve alcun dispositivo, basta il calore del corpo o una variazione dell'ambiente per trasformare l'abito dal blu al viola, dal rosa all'oro, come una specie di aurora boreale da indossare. Gli stilisti parlano di una nuova frontiera del design sostenibile, perché questi materiali potrebbero ridurre tinture e sprechi. Un piccolo assaggio del futuro e che oggi però, insomma, pensate, è già realtà. Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Buona serata amici miei, adesso torna protagonista la musica con Julio Iglesias, quella di sempre, e Eros Ramazzotti, più bella cosa.

0: sempre la mia fortuna è.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica 92.7.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ogni sera con voi fino alle 21, Alessandra Riccetti, dal lunedì al venerdì qui su Romantica Radio. E subito dopo di me arriva sempre il nostro Roberto Malvagia, che anche questa sera avrà un argomento da affrontare. Quale? Ve lo dico subito. Le valigie dell'estate saranno le protagoniste di questa serata. Cosa si portava una volta in vacanza? Cosa si porta invece oggi? E perché fare la valigia è già l'inizio di un viaggio? Insomma, di tutto questo parlerà il nostro Roberto Malvagia dalle 21 in poi fino alle 24 qui su Romantica Radio, un motivo in più per stare con noi. Non solo questo, ma anche la splendida musica che vi facciamo ascoltare tra poco. Miguel Bosé con Ce la fai, subito Drupi 2.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con la fra-

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Ciao, siete fantastici, la musica è stupenda, favolosa, che fa sognare. Ciao da Giovanna.
1: Romantica Radio, che dirvi, siete unici e fantastici, continuate così. Anna da Nocera Inferiore.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Le 21 sono sempre più vicine e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie perché anche questa sera in tanti ci avete scritto, siete sempre così affettuosi, ascoltatori di Romantica. Io contraccambio con un bacione, lo sapete, vi voglio bene. Ci risentiremo domani sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Io ringrazio anche Camilla che come sempre ha curato ottimamente tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani, non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Amedeo Minghi con 1950 e subito Riccardo Cocciante con Poesia. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e a domani. Ciao.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

serenella, coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Si avvicina il weekend, si avvicina il fine settimana, giovedì sera. Io sono Roberto Malveglia, fino alla mezzanotte con me. Questa sera parleremo di valigie, ma non solo di valigie nel senso pratico del termine. Parleremo di quel rito estivo che per generazioni di italiani ha significato molto più di preparare dei vestiti, fare la valigia, che vuol dire immaginare. Immaginare chi saremo per qualche giorno, scegliere cosa portare, cosa lasciare, pensare a un mare, a una pensione, a una città, a un campeggio, a una crociera, e cercare di mettere tutto questo dentro proprio una borsa, una valigia rigida, un beauty, una sacca, un portapacchi. Una volta c'erano le valigie rigide, con le cinghie, i borsoni morbidi, la borsa frigo. Oggi ci sono i trolley perfetti, organizzati, le liste sul telefono, i bagagli smart low cost, i limiti di peso. Ma il gesto in fondo è rimasto lo stesso: partire comincia proprio da lì. Se volete raccontarmi la vostra valigia dell'estate, potete scrivermi al 331 240 78 78 tramite WhatsApp, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Le valigie raccontano le persone meglio di quanto sembri. C'è chi prepara tutto una settimana prima, con ordine quasi militare, chi invece butta dentro proprio le cose due ore prima di partire, convinto che tanto in qualche modo andrà bene lo stesso. C'è chi piega perfettamente le magliette, chi arrotola tutto, chi porta metà armadio, e, insomma, ma nelle vacanze italiane, ecco, di una volta la valigia non era soltanto una faccenda personale, era quasi un fatto familiare. La madre che preparava, il padre che diceva non esagerare con le cose, i figli che aggiungevano all'ultimo secchielli, racchettoni, sandali, creme, e poi le valigie che non entravano mai, mai bene nel bagagliaio, i portapacchi sul tetto, vi ricordate? Forse il bello stava proprio lì, nella confusione organizzata di una partenza. Oggi ci sono questi trolley che scorrono, si incastrano meglio, tutto è più funzionale, però le vecchie valigie avevano dentro un'emozione più familiare, più narrativa, se vogliamo. Non portavano soltanto vestiti, portavano un'idea proprio dell'estate. Fatemi sapere che cosa ne pensate.

I primi messaggi di questa sera che parlano di valigie piene, al 331 il nostro numero tramite WhatsApp 240 78 78. Francesca, che mi ha scritto da Benevento: la valigia di mia madre era una casa in miniatura, c'era sempre tutto, anche quello che nessuno avrebbe usato. Valeria da Taranto: mio padre voleva viaggiare leggero, ma poi portava più cose di tutti, solo che diceva che erano essenziali. Davide da Palermo: saluto anche questo nostro caro amico, io associo ancora la vacanza al rumore della cerniera chiusa a forza sul letto. Un po' di anni fa ogni oggetto messo dentro ad una valigia sembrava dire qualcosa della persona che partiva, della famiglia, del luogo scelto, perfino del tipo di estate che si desiderava. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro ricordo aggiunge proprio una zip, una tasca segreta, a questa partenza, a questa notte così, un po' fatta anche con tanta immaginazione, con tanti ricordi.

forse la valigia è uno degli oggetti più umani che esistano, perché contiene sempre qualcosa di materiale, qualcosa di simbolico. Da una parte ci metti il necessario, i vestiti, le scarpe, la biancheria, dall'altra, senza accorgertene, ci metti anche le aspettative, le speranze, il desiderio di stare bene, qualche paura. E infatti fare la valigia non è mai un gesto neutro. Se parti per il mare, scegli cose che sanno di leggerezza, se vai magari in una città d'arte immagini già le passeggiate, se vai in campagna la valigia cambia tono, diventa più pratica, più libera, più essenziale. Se parti magari in coppia, ecco, magari ci metti dentro anche la versione migliore di te, quella che spera di stare bene e di non rovinare nulla. Se parti da solo, forse, e scegli magari con più istinto, più spazio, più possibilità, forse il fascino proprio delle valigie, delle vecchie valigie, sta proprio qui. Ti davano la sensazione che la vacanza cominciasse già molto prima della partenza. Cominciava proprio sul letto, con le cose da mettere dentro.

La sera su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi, tra poco torniamo a parlare di valigie, di trolley, di beauty, di borsoni, diciamo di magliette piegate male, partenze che sembravano già raccontare la vacanza prima ancora di viverla. E forse il punto più bello è proprio questo, la valigia è un po' una piccola autobiografia, no? Dice quanto sei prudente, quanto sei disordinato, quanto ami sentirti preparato, quanto vuoi lasciare spazio all'imprevisto. Dice se stai partendo per riposare, per ritrovarti, per scappare un po', no, dalla confusione. Tra poco torneremo proprio lì, tra gli armadi, tra i letti pieni di vestiti, tra i consigli di famiglia, le cose dimenticate all'ultimo, i viaggi che cominciavano molto prima del motore acceso, magari del treno preso.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Questa è la sera di Romantica Radio, sta per concludersi anche questa ora, continua la sera di Romantica a scorrere proprio così, con quella dolcezza che hanno soltanto certi gesti concreti, quelli che sembrano semplici ma in realtà portano con sé un mondo. E allora questa sera parliamo proprio delle valigie dell'estate, torniamo anche alle differenze tra ieri e oggi. Una volta c'erano proprio le valigie rigide, pesanti, con le fibbie, vi ricordate i borsoni, oggi ci sono i trolley perfetti, le valigie ultraleggere, le liste sul telefono, i bagagli da cabina misurati davvero con il centimetro, tutto più comodo, più compatto, più organizzato, è così, ma forse meno teatrale, perché le vecchie partenze avevano qualcosa di rumoroso, di affettuoso. Oggi si parte probabilmente con tutti i comfort, ma ieri, ecco, la partenza probabilmente raccontava di più. Se volete raccontarmi la vostra valigia tipo di ieri o di oggi, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 7878 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è una grande differenza tra le valigie di famiglia e quelle personali. Le valigie di famiglia di una volta sembravano contenere mondi interi, vestiti per il giorno, vestiti per la sera, un golf che magari non si sa mai durante la sera, le medicine, il cucito, il phon, il doposole, insomma. C'era dentro una forma di protezione. La madre spesso preparava la valigia come se volesse mettere dentro anche la tranquillità della casa, no? In una vacanza. Oggi siamo più essenziali, più abituati a dire se manca qualcosa la compriamo, ma forse ha tolto anche un po' una parte di quella cura, diciamo, artigianale tutta italiana, per cui una vacanza doveva essere messa in ordine già prima di partire. E poi ci sono le valigie sentimentali, quelle delle coppie, del weekend, delle fughe, un vestito scelto magari con più attenzione, una camicia stirata meglio, un profumo infilato in una tasca, un libro, perché lì, senza dirlo, mettiamo in valigia proprio una versione di noi stessi che magari per quei giorni vuole stare bene.

Paola da Firenze, che mi ha scritto: la valigia di mio padre aveva sempre una camicia in più, anche se poi non la metteva mai. Saluto Emma da Latina. Il momento in cui chiudevi davvero la valigia mi faceva sentire che stava iniziando qualcosa di importante. Poi saluto Marco da Bari. I trolley sono una benedizione, ma le vecchie valigie sembravano più piene di vita e più piene di attesa. Continuate a scrivermi, questa sera state così trasformando una valigia in un oggetto pieno di affetto, come magari in fondo è sempre stata.

Caterina da Bologna, tra le tante mail, per me la valigia è il punto in cui una vacanza smette di essere un progetto e diventa finalmente una promessa. Finché ci pensi la vacanza è un'idea, appena fai la valigia diventa concreta, tocchi vestiti, prepari, immagini. Forse è per questo che la valigia è un oggetto così carico di emozioni, non appartiene soltanto al viaggio. Appartiene a questo momento un po' dell'attesa, appartiene a prima del viaggio, al tempo in cui ancora non sei partito ma stai già cambiando ritmo, e questo, a pensarci bene, è un momento molto importante, quasi una soglia, no? Tra ciò che lasci a casa e ciò che porti via con te.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di Romantica Radio Libro, proveremo a proprio capire perché le valigie dell'estate, più che semplici contenitori, siano sempre state piccole mappe del desiderio. Perché dentro non ci metti soltanto abiti, scarpe o asciugamano, mettiamo il modo in cui vogliamo vivere, quel tempo che ci aspetta, il tono magari che immaginiamo per la vacanza, la cura, la prudenza, la leggerezza. Tra poco entreremo proprio lì, sul letto pieno di vestiti, davanti all'armadio aperto, proprio con la valigia quasi chiusa e il cuore che già comincia a muoversi, la mente che già comincia a immaginare la tua vacanza.

Le valigie dell'estate in questo giovedì sera, che cosa si portava in vacanza una volta, cosa si porta oggi e perché fare la valigia racconta sempre il nostro modo di stare al mondo. Probabilmente ogni valigia racconta proprio come affrontiamo l'idea di andare via con controllo, con slancio. Ma abbiamo parlato questa sera non soltanto di valigie nel senso pratico del termine, abbiamo parlato di quel rito estivo che per generazioni di italiani ha significato molto più di preparare dei vestiti, fare la valigia voleva dire immaginare, scegliere cosa portare, cosa lasciare, pensare a un mare, a una pensione, a un campeggio, no? E cercare di mettere tutto questo in una borsa. 331 tramite WhatsApp 240 78 78 se volete raccontarmi la vostra valigia dell'estate, non soltanto quella del passato, ma anche quella del presente.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Francesca da Roma: non mi manca solo la vacanza, mi manca il letto pieno di vestiti il giorno prima. Voglio salutare anche Riccardo da Napoli: le valigie di una volta avevano meno ruote ma più storie. Beh, c'è un po' di verità in questo. Poi Teresa da Taranto: la cosa più emozionante era chiuderla e sentirla piena. In quel momento la vacanza, così ci ha scritto, era già cominciata. Buona serata a tutti voi, le valigie dell'estate. Abbiamo parlato proprio di questo, in questo giovedì sera, in questo giovedì notte. Che cosa si portava in vacanza una volta? Cosa si porta oggi e perché? Fare la valigia, ecco, racconta sempre il nostro modo, è così, di stare al mondo.

Vicini alla mezzanotte, non abbiamo parlato soltanto di valigie, di trolley, di beauty case, abbiamo parlato di partenze, proprio di quella parte di noi che ogni estate ha bisogno di prepararsi a essere un po' diversa, più leggera, più aperta, più disponibile, lasciarsi attraversare dal tempo. Ecco, grazie dei vostri messaggi e soprattutto per il modo in cui avete trasformato una cosa quotidiana come la valigia in un oggetto pieno di memoria, di carattere, di estate, di persone amate. Alex Poli, tra poco, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, da Roberto Malvegio davvero tutto. Ci ritroveremo domani sera alle 21, l'ultimo giorno di questa settimana, proprio qui su Romantica Radio.

0: di notte.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

0: qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

dice che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La musica che fa battere il cuore non dorme mai su Romantica.
1: Va bene così, non chiedo di più. Lavoro

d'inverno, capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: Odiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.